best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: Rete 1 Network.
1: Hit Station. Big Emotions.
0: The best oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

Rede 1 Network. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

Rete 1 Network. Rete 1 Network.

Rete 1 Network, tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

fino ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network. Rete 1 Network. Oldies. Oldies. Classics. Classics. And new hits. And new hits. Continua.

Da oggi contattare Rete 1 Network è ancora più semplice con una mail a diretta@rete1.net, con un SMS al 393 000 9210, con una telefonata allo 099 979 69 23 per la tua pubblicità commerciale @rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. I successi del passato, le novità del presente. Solo musica che piace.
1: Let me tell you.

I successi del passato, le novità del presente. Oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892-95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
2: Sono le 6 in punto.
3: È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network.

ovunque tu sia. Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata. La radio delle grandi emozioni.

Informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 180 8 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Una stazione di servizio e una locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco russo di droni contro l'Ucraina. Questo è il terrore di Putin, i barbari russi sono già alle vostre porte, cari partner, ha scritto il ministro degli esteri di Kiev e Sibia, mentre il presidente Zelensky ha definito deliberata la scelta di colpire al confine con la Polonia che denunciano nuova escalation. Mosca si difende affermando di avere colpito infrastrutture ferroviarie usate per trasportare forniture militari europee. Il ministro degli esteri dell'Oman ha annunciato il rinvio del vertice previsto per oggi, che avrebbe visto la partecipazione dell'Iran e dei paesi del Golfo Persico alla ricerca di un accordo per la navigazione nello stretto di Hormuz. Nello Yemen, attacchi sauditi contro i ribelli Houthi, corrida aerei e colpi di artiglieria nel nord, controllato dal gruppo filo-iraniano che presidiano la fascia costiera del Mar Rosso e lo stretto di Bab el-Mandeb. Le elezioni in Svezia, il divario tra il blocco di centro-sinistra e quello di centro-destra si è ridotto nel corso dello spoglio. Ora tutto rimane incerto, con un solo seggio di scarto tra i due blocchi, che per il momento sarebbe in favore del centro-sinistra, ma il tutto potrebbe cambiare, secondo la proiezione fatta dalla televisione di servizio pubblico svedese. Vediamo in Italia con la cronaca, dichiarata la morte cerebrale di Gian Micheli, 25enne, che era rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente in Laguna Venezia ed era ricoverato all'ospedale Sant'Angelo di Mestre. Dispersa la moglie del giovane, Gabriella Querino. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico avvenuto all'alba di ieri, quando il barchino su cui viaggiava la coppia si è scontrato con un taxi in un canale. A Lanzo Torinese, in provincia di Torino, un'83enne è stata aggredita in casa dal marito di 87 anni e ora si trova ricoverata in gravi condizioni. L'uomo si è poi presentato spontaneamente dai carabinieri ed è stato fermato per tentato omicidio. Lo sport calcio, con la quarta giornata di Serie A, la Juventus resta a quota 7 punti dopo la rocambolesca sconfitta per 1-0 del Mapei contro il Sassuolo. Stesso risultato tra Napoli e Bologna, con la squadra di Allegri che ritrova i 3 punti in campionato. Prima vittoria invece per il Lecce, che in casa ha superato 3-2 il Monza. Oggi il turno si chiude con 3 posticipi, Torino-Roma e Como-Parma alle 18:30 e Inter-Udinese alle 20:45. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la vittoria anche sul nuovo circuito di Madrid e trionfa al Gran Premio di Spagna 2026. Il bolognese della Mercedes precede la Red Bull di Verstappen e la McLaren di Norris. Nel Gran Premio di MotoGP di San Marino e della Riviera di Rimini a trionfare la Ducati di Marc Marquez. Pallavolo, l'Italia centra la terza vittoria consecutiva agli europei, batte 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Infine il tennis, il tedesco Zverev conquista gli US Open battendo in finale il britannico Shelton in 4 set con il punteggio di 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

Rete 1 Network. Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola radio.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero un amore.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi ed i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
4: Network. Sono le 8 in punto. È l'ora esatta.
5: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
6: Buona giornata e bentrovati. In primo piano il conflitto in Ucraina, attacco russo contro un treno passeggeri a soli 2 chilometri dal confine con la Polonia. Non ci sono vittime, il convoglio è stato evacuato prima dell'attacco, ma poco prima erano transitati altri 2 convogli e su uno viaggiavano diversi consiglieri occidentali per la sicurezza e l'ex premier britannico Johnson. Medio Oriente, i prezzi del petrolio balzati di oltre $3 all'apertura dei mercati in seguito a nuovi attacchi contro l'Arabia Saudita e il traffico marittimo nel Golfo colpito, l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura chiave per Riyadh con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Elezioni in Svezia, testa a testa tra il primo ministro uscente Kristersson e la leader dell'opposizione di sinistra Andersson. Entrambi si sono dichiarati pronti a governare mentre l'estrema destra ha perso terreno. In Italia con la cronaca è morto Sean Micheli, il pescatore di 25 anni di Burano, ricoverato a Mestre dopo il drammatico incidente nautico avvenuto nel canale di Tessera nella laguna di Venezia, mentre era a bordo della sua imbarcazione insieme alla moglie Gabriella Querino, 26 anni, della donna dispersa. Non si hanno ancora notizie, proseguono le ricerche. Omicidio a Saonara in provincia di Padova, un uomo di 70 anni ha ucciso la suocera 96enne con cui conviveva e poi ha chiamato i carabinieri. Incensurato e pensionato, ha richiesto l'intervento della pattuglia spiegando di averla aggredita causandone la morte. Resterà aperta fino alle 19 a Roma in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino. Centinaia di persone hanno voluto renderle omaggio, presenti familiari e diversi esponenti politici. Domani si terranno i funerali di Stato. Lo sport, calcio, nelle sfide domenicali della quarta giornata di Serie A, Juventus sconfitta al Mapei dal Sassuolo 3-2, il Napoli ritrova il successo al Maradona 1-0 sul Bologna, prima vittoria per il Lecce che ha battuto 3-2 il Monza. Oggi il turno si chiude con Como Parma e Torino Roma alle 18:30. Alle 20:45 Inter Udinese. Formula 1, Kimi Antonelli vince anche il Gran Premio di Spagna ed è sempre più leader del mondiale. Sul podio Max Verstappen su Red Bull e Lando Norris su McLaren. Quarto Leclerc con la Ferrari, fuori al settimo giro Hamilton per un problema ai freni. Con questo successo Antonelli porta il suo vantaggio su Russell a 81 punti. Ancora motori con la MotoGP, podio tutto spagnolo a Misano con la vittoria di Marc Marquez davanti al fratello Alex e Pedro Acosta, caduti Bezzecchi e Bagnaia. Agli europei di volley, terza vittoria consecutiva per l'Italia che ha battuto 3-1 la Slovacchia e conquista matematicamente la qualificazione agli ottavi. Infine il tennis, Alexander Zverev ha vinto gli US Open, il tedesco al suo secondo titolo del Grande Slam ha battuto in finale il britannico Shelton in 4-7. E con questo abbiamo concluso, l'informazione torna più tardi.
4: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.net.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: la radio delle grandi emozioni. Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
3: Quando sei con me, cielo sai che c'è. Mi ricorda l'estate.

0: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto di alta pressione per l'avvio della nuova settimana sul nostro territorio. Al nord Italia non mancheranno spazi assolati, solo qualche annuvolamento in transito sulle regioni di nord-est, ma senza particolari fenomeni associati. Al centro Italia avremo nubi alternate a schiarite, ma in un contesto asciutto, stabile ed assolato anche al sud e in Sardegna, mentre in Sicilia potremo avere qualche rapido fenomeno nelle ore pomeridiane. Temperature massime che comunque non andranno al di sopra dei 30 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Continua ad ascoltare. Sei su

0: Mediano Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme.
10: Idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
12: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 9:01. Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Torna a salire la tensione tra Russia ed Europa. Droni di Mosca hanno colpito un treno che da Kiev stava entrando in Polonia e ha sfiorato altri convogli. I barbari russi sono già alle vostre porte, agite subito, scagliate tutto il peso delle sanzioni contro il regime aggressivo di Putin, afferma il ministro della difesa ucraino Sibia nel suo appello all'Unione Europea e alla NATO. Il presidente ucraino Zelensky lo definisce un atto deliberato, mentre Mosca sostiene di aver colpito infrastrutture per il trasporto di armi da paesi europei. Il premier polacco Tusk parla di un'escalation che nei prossimi mesi potrebbe coinvolgere anche il territorio polacco. Medio Oriente, si inasprisce il conflitto nello Yemen. Nelle scorse ore attacchi incrociati tra gli Houthi filo-iraniani e l'Arabia Saudita, raid aerei, colpi d'artiglieria nel nord controllato dai ribelli che presidono la fascia costiera del Mar Rosso e il passaggio strategico dello stretto di Bab el-Mandeb. Intanto il ministro degli esteri dell'Oman ha annunciato il rinvio del vertice previsto per oggi nel sud del paese, riunione che avrebbe visto la partecipazione dell'Iran e degli stati del Golfo Persico alla ricerca di un accordo sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Elezioni Svezia, testa a testa tra i due schieramenti, la coalizione di sinistra, l'opposizione in leggero vantaggio sulla coalizione di governo uscente di centrodestra. Si attende lo spoglio dei voti a distanza, il risultato finale è previsto per mercoledì. In Italia con la cronaca, è ancora ricoverata in gravi condizioni la donna di 83 anni aggredita in casa dal marito 87enne a Lanzo Torinese in provincia di Torino. Stando alle prime ricostruzioni, durante una lite l'anziana è stata spinta ed è caduta a terra sbattendo la testa, poi il marito le avrebbe stretto le mani intorno al collo. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. Una 50enne ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Palermo. La donna è uscita di strada in sella alla sua moto sulla provinciale 34 tra Piana degli Albanesi e San Giuseppe Iato, la strada che collega i due paesi. Lo sport calcio: nella domenica della quarta giornata di Serie A il Sassuolo ha superato la Juventus 3-2, il Napoli ha battuto il Bologna 1-0, vittoria anche del Lecce sul Monza per 3-2. Il turno si chiude oggi con tre posticipi alle 18:30 Torino-Roma e Como-Parma, stasera alle 20:45 Inter-Udinese. Formula 1: Kimi Antonelli ha trionfato al Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito di Madrid. Il bolognese della Mercedes ha preceduto Verstappen su Red Bull e Norris sulla McLaren. Quarta la Ferrari di Leclerc, mentre Hamilton sull'altra rossa si è ritirato per un problema ai freni. MotoGP: Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di San Marino sul circuito di Misano. Lo spagnolo della Ducati ha preceduto il fratello Alex della Ducati Team Cresini e Acosta su KTM raggiunge Jorge Martin in testa al mondiale. Auto, Bezzecchi e Bagnai accaduti. Pallavolo: l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva agli europei superando 3-1 la Slovacchia a Modena. I ragazzi di De Giorgi hanno conquistato matematicamente la qualificazione agli ottavi. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

Best Oldies, Classics and New Hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
2: Sono le 10 in punto.

0: Trovati all'ascolto, cresce la tensione tra Europa e Russia dopo i droni che hanno colpito un treno che da Kiev era diretto in Polonia e sfiorato altri convogli con a bordo diplomatici europei e l'ex direttore della CIA Petraeus. Il governo ucraino chiede a Bruxelles di aumentare le sanzioni al Cremlino. Mosca si difende affermando di aver colpito infrastrutture per il trasporto di armi da paesi europei e addirittura Trump bacchetta il leader ucraino Zelensky. La smetta di colpire le raffinerie russe perché, dice il tycoon, sta provocando una carenza mondiale di carburante. E non aiuta quanto accade in Medio Oriente dopo la chiusura dell'oleodotto saudita East West. Nella notte nuovi attacchi degli Houthi yemeniti che presidiano la fascia costiera del Mar Rosso e il passaggio strategico dello stretto di Bab el-Mandeb. L'Oman annuncia il rinvio del vertice previsto per oggi sullo stretto di Hormuz, riunione che avrebbe visto la partecipazione dell'Iran e degli stati del Golfo alla ricerca di un accordo sul transito delle navi. La situazione riverbera sulle quotazioni del petrolio che ha raggiunto cifre record. Il greggio è venduto a $107 al barile, il 7% in più rispetto una settimana fa. La politica, al centro-destra difende la legge elettorale. Oggi riprende l'esame in Senato, domani il voto. Per Fratelli d'Italia la legge è garanzia di stabilità, condizione essenziale per avere credibilità in economia. La Lega insiste sulla sicurezza chiedendo più soldati nelle strade, mentre Forza Italia guarda le elezioni e dice di non temere campi larghi. Centro-sinistra pronto invece a contrastare la legge elettorale, in particolare l'innalzamento delle firme necessarie per presentare le liste per chi non è più in Parlamento. La cronaca: a Venezia proseguono le ricerche della 26enne Gabriella Querino, dispersa dopo lo scontro in laguna tra un taxi acqua e il barchino su cui la giovane si trovava insieme al marito Sean Micheli, 25 anni, di professione pescatore. Anche lui non ce l'ha fatta, le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. La coppia era sposata da appena 3 mesi. Illeso l'uomo alla guida del taxi, si indaga per omicidio nautico. Lo sport calcio Serie A: la Juve cade nel finale a Reggio Emilia con il Sassuolo 3-2, il Napoli trova la prima vittoria in casa 1-0 con il Bologna, il Lecce regola il Monza 3-2, così la domenica di campionato, la quarta giornata si chiude oggi con 3 posticipi, Torino-Roma, Como-Parma e Inter-Udinese. Formula 1, altro passo di Kimi Antonelli verso il titolo mondiale, il 20enne bolognese della Mercedes vince a Madrid il Gran Premio di Spagna, 8° successo stagionale, 81 punti di vantaggio sul compagno di squadra Russell, ieri 5° 9 gare dalla fine, 2° e 3° Verstappen e Norris, Leclerc con la Ferrari Pieri del podio, ritirato Hamilton. Parla invece spagnolo la MotoGP, Marc Marquez su Ducati trionfa a Misano nel Gran Premio di San Marino davanti al fratello Alex e l'altro connazionale Pedro Acosta. In vetta al mondiale piloti Marquez e Jorge Martina, 274 punti. Bezzecchi ieri subito fuori, staccato di 33 lunghezze. E chiudiamo con gli europei di pallavolo. L'Italia fa triste, battuta a Modena anche la Slovacchia 3-1, ottavi conquistati con largo anticipo. Domani azzurre contro la Repubblica Ceca. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno queste cose, tutte quelle cene insieme, i voli presi, le cascate, l'ora in macchina.

Rete 1 Network. Tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Farti sentire. Rete 1 Network. Informazione. Informazione. Meteo.
4: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto di alta pressione per l'avvio della nuova settimana sul nostro territorio. Al nord Italia non mancheranno spazi assolati, solo qualche annuvolamento in transito sulle regioni di nord-est, ma senza particolari fenomeni associati. Al centro Italia avremo nubi alternate a schiarite, ma in un contesto asciutto, stabile ed assolato anche al sud e in Sardegna, mentre in Sicilia potremo avere qualche rapido fenomeno nelle ore pomeridiane. Temperature massime che comunque non andranno al di sopra dei 30 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
3: Continua ad ascoltare. Sei su Rete.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guarda. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, per la tua pubblicità scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 11 in punto. È l'ora esatta. Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Cresce la tensione tra Europa e Russia dopo i droni che hanno colpito un treno che da Kiev era diretto in Polonia e sfiorato altri convogli con a bordo diplomatici europei e l'ex direttore della CIA Petraeus. Il governo ucraino chiede a Bruxelles di aumentare le sanzioni al Cremlino. Mosca si difende affermando di aver colpito infrastrutture per il trasporto di armi da paesi europei e addirittura Trump bacchetta il leader ucraino Zelensky. La smetta di colpire le raffinerie russe perché, dice il tycoon, sta provocando una carenza mondiale di carburante. E non aiuta quanto accade in Medio Oriente dopo la chiusura dell'oleodotto saudita East West. Nella notte nuovi attacchi degli Houthi yemeniti che presidiano la fascia costiera del Mar Rosso e il passaggio strategico dello stretto di Bab el-Mandeb. L'Oman annuncia il rinvio del vertice previsto per oggi sullo stretto di Hormuz, riunione che avrebbe visto la partecipazione dell'Iran e degli stati del Golfo alla ricerca di un accordo sul transito delle navi. La situazione riverbera sulle quotazioni del petrolio che ha raggiunto cifre record. Il greggio è venduto a $107 al barile, il 7% in più rispetto a una settimana fa. La politica al centro-destra difende la legge elettorale. Oggi riprende l'esame in Senato, domani il voto. Per Fratelli d'Italia la legge è garanzia di stabilità, condizione essenziale per avere credibilità in economia. La Lega insiste sulla sicurezza chiedendo più soldati nelle strade, mentre Forza Italia guarda le elezioni e dice di non temere campi larghi. Centro-sinistra pronto invece a contrastare la legge elettorale, in particolare l'innalzamento delle firme necessarie per presentare le liste per chi non è più in Parlamento. La cronaca: a Venezia proseguono le ricerche della 26enne Gabriella Querino, dispersa dopo lo scontro in laguna tra un taxi acqua e il barchino su cui la giovane si trovava insieme al marito Sean Michele, 25 anni, di professione pescatore. Anche lui non ce l'ha fatta, le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. La coppia era sposata da appena 3 mesi. Illeso l'uomo alla guida del taxi, si indaga per omicidio nautico. Lo sport calcio Serie A: la Juve cade nel finale a Reggio Emilia con il Sassuolo 3-2, il Napoli trova la prima vittoria in casa 1-0 con il Bologna, il Lecce regola il Monza 3-2. Così la domenica di campionato, la quarta giornata si chiude oggi con 3 posticipi: Torino-Roma, Como-Parma e Inter-Udinese. Formula 1, altro passo di Kimi Antonelli verso il titolo mondiale. Il 20enne bolognese della Mercedes vince a Madrid il Gran Premio di Spagna. 8° successo stagionale, 81 punti di vantaggio sul compagno di squadra Russell, ieri quinto, 9 gare dalla fine. Secondo e terzo Verstappen e Norris, Leclerc con la Ferrari ai piedi del podio, ritirato Hamilton. Parla invece spagnolo la MotoGP, Marc Marquez su Ducati trionfa a Misano nel Gran Premio di San Marino, davanti al fratello Alex e l'altro connazionale Pedro Acosta. In vetta al mondiale piloti Marquez e Jorge Martina, 274 punti. Bezzecchi ieri subito fuori, staccato di 33 lunghezze. E chiudiamo con gli europei di pallavolo. L'Italia fa triste, battuta a Modena anche la Slovacchia 3-1, ottavi conquistati con largo anticipo. Domani azzurri contro la Repubblica Ceca. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No!
7: Amori e incantesimi 2, al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, hey Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
13: 2 biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre!
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Farti sentire.
2: Sono le 12 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura al nuovo fronte di guerra in Medio Oriente, l'Arabia Saudita ha risposto con una serie di raid aerei agli attacchi degli Houthi alleati dell'Iran, che nei giorni scorsi hanno preso il controllo della fascia costiera sul Mar Rosso e dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. Secondo l'ONU vi sarebbero già oltre 80.000 profughi e si prevedono altre migliaia di sfollati. Intanto è saltato l'incontro in Oman, in programma oggi tra le delegazioni iraniane dei paesi del Golfo, alla ricerca di un accordo sullo stretto di Hormuz. Secondo Teheran è stata Riyadh da chiedere di cancellare l'incontro. In conseguenza delle tensioni rincarano i prezzi del petrolio, in particolare dopo la chiusura dell'oleodotto saudita East West. Il WTI sale a $103, il Brent a $108 al barile, altrettanto il gas sulla piazza di Amsterdam, €84 al megawattore, in aumento quasi del 6%. Ucraina e droni russi che hanno preso di mira un treno ucraino vicino al confine polacco hanno chiaramente lo scopo di spaventare i paesi occidentali, a dichiararlo l'alta rappresentante per la politica estera europea Kaja Kallas al suo arrivo a Rovaniemi in Finlandia per un vertice sull'Artico. Per la commissaria estone, Mosca preme per far cessare gli aiuti all'Ucraina e minacce chi vuole recarsi sul posto per esprimere sostegno a Kiev. Veniamo in Italia. Ex Silva, in corso a Taranto la protesta dei lavoratori dell'indotto, blocchi stradali, sciopero di 24 ore, la mobilitazione in segno di protesta contro gli annunciati licenziamenti dopo lo stop all'area caldo confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano, e domani sarebbe in programma un nuovo tavolo tecnico a Palazzo Chigi con i sindacati. La cronaca, violenza su di una 18enne attratta con l'inganno in una cantina da un 26enne conosciuto in rete, è accaduto a Castellammare di Stabia nel Napoletano tra il 2 e il 3 agosto. La ragazza è stata sequestrata per diverse ore, costretta a subire violenze fisiche e sessuali. Il giovane è stato individuato e arrestato. Ritorno a scuola. Dopo le prime campanelle suonate in Alto Adige, Trentino e Valle d'Aosta inizio mese, oggi sono rientrati gli studenti di 7 regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Friuli, Venezia Giulia, Marche, Umbria e Molise. Domani toccherà Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Calabria e Sicilia. Mercoledì ad Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Giovedì 17 settembre per gli ultimi alunni della Puglia. Tra le novità, il supporto psicologico per gli adolescenti dai 13 ai 15 anni e attività solidali di volontariato in caso di sospensioni per cattiva condotta. Meteo, inizio di settimana soleggiato su quasi tutta la penisola grazie all'anticiclone delle Azzorre. Temperature nella media stagionale o leggermente superiore al sud, ma da mercoledì torna il maltempo con piogge e temporali a partire dal nord. Lo sport calcio, Serie A, si chiude oggi la quarta di campionato, in programma tre posticipi: alle 18.30 Torino-Roma e Como-Parma, alle 20.45 l'Inter campione d'Italia ospita l'Udinese. Pallavolo, l'Italia fa il tris, battuta Modena anche la Slovacchia 3-1, ottavi conquistati con largo anticipo. Domani sera gli azzurri contro la Repubblica Ceca. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.
4: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming. www.rete1.net.
5: Rete1.net. Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano. Fuego.

i successi del passato, le novità del presente. Oldies, Classics and New Hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto di alta pressione per l'avvio della nuova settimana sul nostro territorio. Al nord Italia non mancheranno spazi assolati, solo qualche annuvolamento in transito sulle regioni di nord-est, ma senza particolari fenomeni associati. Al centro Italia avremo nubi alternate a schiarite, ma in un contesto asciutto, stabile ed assolato anche al sud e in Sardegna, mentre in Sicilia potremo avere qualche rapido fenomeno nelle ore pomeridiane. Temperature massime che comunque non andranno al di sopra dei 30 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Continua ad ascoltare. Sei su

0: la nostalgia del passato.
1: Rete 1 Network.
0: L'entusiasmo del presente.
1: Rete 1 Network.
0: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
1: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson.

0: Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. In apertura il nuovo fronte di guerra in Medio Oriente. Gli Houthi, alleati dell'Iran, rivendicano il lancio di decine di missili e droni contro la base aerea di Khamis Mosheit nel sud dell'Arabia Saudita come risposta ai raid che attribuiscono a Riyadh. I ribelli hanno conquistato il porto di Mosha, l'isola di Perim e le isole Grande e Piccola Anish, rafforzando la loro posizione attorno allo stretto di Bab el-Mandeb. Secondo l'ONU, dall'inizio di settembre gli sfollati sono oltre 82.000. È stato intanto rinviato l'incontro regionale previsto oggi in Oman sullo stretto di Hormuz. Per il governo omanita servono condizioni favorevoli al dialogo. Teheran sostiene invece che il rinvio sia stato chiesto dall'Arabia Saudita. Le tensioni fanno salire i prezzi dell'energia anche dopo l'attacco che ha costretto alla chiusura temporanea dell'oleodotto saudita East West. In mattinata il WTI si è mosso attorno ai $103, il Brent attorno ai 108, il gas ad Amsterdam è salito a circa 83 euro megawattora, in aumento di oltre il 4%. Ucraina, un attacco russo con droni ha colpito una stazione di servizio e un treno di passeggeri a Yaoudin, a meno di 2 chilometri dal confine polacco. Nessun ferito tra i 206 passeggeri, secondo l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaja Kallas, intervenuta al vertice sull'Artico di Rovaniemi. L'obiettivo è spaventare i paesi occidentali e frenare il sostegno a Kiev. In un altro raid a Priluki 3 persone sono morte e 7 sono rimaste ferite. Veniamo in Italia, Taranto, sciopero di 24 ore, blocchi stradali, corteo dei lavoratori dell'ex indotto Ilva. Al centro della protesta il rischio di circa 2.500 licenziamenti annunciati da 28 aziende dopo la conferma dello spegnimento dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Per domani è stato annunciato un nuovo tavolo a Palazzo Chigi, ma nell'ultimo aggiornamento mancava ancora la convocazione formale. La cronaca, terzo giorno di ricerche nella laguna di Venezia per Gabriella Querino, 26 anni, scomparsa sabato dopo l'incidente nel canale Tessera, nel quale è morto il marito Sean Micheli di 25 anni. Impegnati sommozzatori, un'imbarcazione dotata di sonar e un elicottero. Ritorno a scuola, oggi sono rientrati gli studenti di Lombardia, Piemonte, Liguria, Friuli, Venezia, Giulia, Marche, Umbria e Molise. Domani toccherà Lazio, Emilia, Romagna, Toscana, Campania, Calabria e Sicilia. Mercoledì ad Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Giovedì per ultima la Puglia. Complessivamente coinvolti 8 milioni di studenti circa. Meteo oggi, tempo prevalentemente soleggiato con piogge locali tra Sicilia meridionale e Calabria. Domani possibili rovesci a sud anche in Puglia. Tra mercoledì e giovedì una perturbazione atlantica raggiungerà il centro nord portando piogge temporali e un calo delle temperature. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

Ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Ogni giorno informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
5: E I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love.

0: Social Network.
1: Sono le 14:02.
0: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. In apertura il nuovo fronte di guerra in Medio Oriente. Gli Houthi, alleati dell'Iran, rivendicano il lancio di decine di missili e droni contro la base aerea di Khamis Mushait nel sud dell'Arabia Saudita come risposta ai raid che attribuiscono a Riyadh. I ribelli hanno conquistato il porto di Mosha, l'isola di Farim e le isole Grande e Piccola Anish, rafforzando la loro posizione attorno allo stretto di Bab el-Mandeb. Secondo l'ONU, dall'inizio di settembre gli sfollati sono oltre 82.000. È stato intanto rinviato l'incontro regionale previsto oggi in Oman sullo stretto di Hormuz. Per il governo omanita servono condizioni favorevoli al dialogo. Teheran sostiene invece che il rinvio sia stato chiesto dall'Arabia Saudita. Le tensioni fanno salire i prezzi dell'energia anche dopo l'attacco che ha costretto alla chiusura temporanea dell'oleodotto saudita East West. In mattinata il WTI si è mosso attorno ai $103, il Brent attorno ai 108, il gas ad Amsterdam è salito a circa 83 euro megawattora, in aumento di oltre il 4%. Ucraina, un attacco russo con droni ha colpito una stazione di servizio e un treno di passeggeri a Yaoundé, a meno di 2 chilometri dal confine polacco. Nessun ferito tra i 206 passeggeri, secondo l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaja Kallas, intervenuta al vertice sull'Artico di Rovaniemi. L'obiettivo è spaventare i paesi occidentali e frenare il sostegno a Kiev. In un altro raid a Priluki 3 persone sono morte e 7 sono rimaste ferite. Veniamo in Italia. Taranto, sciopero di 24 ore, blocchi stradali, corteo dei lavoratori dell'ex indotto Ilva. Al centro della protesta il rischio di circa 2.500 licenziamenti annunciati da 28 aziende dopo la conferma dello spegnimento dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Per domani è stato annunciato un nuovo tavolo a Palazzo Chigi, ma nell'ultimo aggiornamento mancava ancora la convocazione formale. La cronaca, terzo giorno di ricerche nella laguna di Venezia per Gabriella Querino, 26 anni, scomparsa sabato dopo l'incidente nel canale Tessera, nel quale è morto il marito Sean Micheli di 25 anni. Impegnati sommozzatori, un'imbarcazione dotata di sonar e un elicottero. Ritorno a scuola, oggi sono rientrati gli studenti di Lombardia, Piemonte, Liguria, Friuli, Venezia, Giulia, Marche, Umbria e Molise. Domani toccherà Lazio, Emilia, Romagna, Toscana, Campania, Calabria e Sicilia. Mercoledì ad Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Giovedì per ultima la Puglia. Complessivamente coinvolti 8 milioni di studenti circa. Meteo oggi, tempo prevalentemente soleggiato con piogge locali tra Sicilia meridionale e Calabria. Domani possibili rovesci a sud anche in Puglia. Tra mercoledì e giovedì una perturbazione atlantica raggiungerà il centro nord portando piogge temporali e un calo delle temperature. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

0: 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
1: A me importa.
4: Coyote vs Acme! Al cinema dal 2 settembre!
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Rete 1 Network.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Salve a tutti, un saluto, bentrovati all'ascolto. In apertura il nuovo fronte di guerra in Medio Oriente. Gli Houthi, alleati dell'Iran, rivendicano il lancio di decine di missili e droni contro la base aerea di Khamis Mushait nel sud dell'Arabia Saudita come risposta ai raid che attribuiscono a Riyadh. I ribelli hanno conquistato il porto di Mosha, l'isola di Perim e le isole Grande e Piccola Anish, rafforzando la loro posizione attorno allo stretto di Bab el-Mandeb. Secondo l'ONU, dall'inizio di settembre gli sfollati sono oltre 82.000. È stato intanto rinviato l'incontro regionale previsto oggi in Oman sullo stretto di Hormuz. Per il governo omanita servono condizioni favorevoli al dialogo. Teheran sostiene invece che il rinvio sia stato chiesto dall'Arabia Saudita. Le tensioni fanno salire i prezzi dell'energia anche dopo l'attacco che ha costretto alla chiusura temporanea dell'oleodotto saudita East West. In mattinata il WTI si è mosso attorno ai $103, il Brent attorno ai 108, il gas ad Amsterdam è salito a circa 83 euro megawattora, in aumento di oltre il 4%. Ucraina, un attacco russo con droni ha colpito una stazione di servizio e un treno di passeggeri a Yaoudin, a meno di 2 chilometri dal confine polacco. Nessun ferito tra i 206 passeggeri, secondo l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaja Kallas, intervenuta al vertice sull'Artico di Rovaniemi. L'obiettivo è spaventare i paesi occidentali e frenare il sostegno a Kiev. In un altro raid a Priluki 3 persone sono morte e 7 sono rimaste ferite. Veniamo in Italia, Taranto, sciopero di 24 ore, blocchi stradali, corteo dei lavoratori dell'ex indotto Ilva. Al centro della protesta il rischio di circa 2.500 licenziamenti annunciati da 28 aziende dopo la conferma dello spegnimento dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Per domani è stato annunciato un nuovo tavolo a Palazzo Chigi, ma nell'ultimo aggiornamento mancava ancora la convocazione formale. La cronaca, terzo giorno di ricerche nella laguna di Venezia per Gabriella Querino, 26 anni, scomparsa sabato dopo l'incidente nel canale Tessera, nel quale è morto il marito Sean Micheli di 25 anni. Impegnati sommozzatori, un'imbarcazione dotata di sonar e un elicottero. Ritorno a scuola, oggi sono rientrati gli studenti di Lombardia, Piemonte, Liguria, Friuli, Venezia, Giulia, Marche, Umbria e Molise. Domani toccherà Lazio, Emilia, Romagna, Toscana, Campania, Calabria e Sicilia. Mercoledì ad Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Giovedì per ultima la Puglia. Complessivamente coinvolti 8 milioni di studenti circa. Meteo oggi, tempo prevalentemente soleggiato con piogge locali tra Sicilia meridionale e Calabria. Domani possibili rovesci a sud anche in Puglia. Tra mercoledì e giovedì una perturbazione atlantica raggiungerà il centro nord portando piogge temporali e un calo delle temperature. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Spot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto di alta pressione per l'avvio della nuova settimana sul nostro territorio. Al nord Italia non mancheranno spazi assolati, solo qualche annuvolamento in transito sulle regioni di nord-est, ma senza particolari fenomeni associati. Al centro Italia avremo nubi alternate a schiarite, ma in un contesto asciutto, stabile ed assolato anche al sud e in Sardegna, mentre in Sicilia potremo avere qualche rapido fenomeno nelle ore pomeridiane. Temperature massime che comunque non andranno al di sopra dei 30 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network. Sono le 16 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. In apertura il nuovo fronte di guerra in Medio Oriente. Gli Houthi, alleati dell'Iran, rivendicano il lancio di decine di missili e droni contro la base aerea di Khamis Mushait nel sud dell'Arabia Saudita.

0: come risposta ai raid che attribuiscono a Riyadh. I ribelli hanno conquistato il porto di Mosa, l'isola di Perim e le isole Grande e Piccola Anish, rafforzando la loro posizione attorno allo stretto di Bab el-Mandeb. Secondo l'ONU, dall'inizio di settembre gli sfollati sono oltre 82.000. È stato intanto rinviato l'incontro regionale previsto oggi in Oman sullo stretto di Hormuz. Per il governo omanita servono condizioni favorevoli al dialogo. Teheran sostiene invece che il rinvio sia stato chiesto dall'Arabia Saudita. Le tensioni fanno salire i prezzi dell'energia anche dopo l'attacco che ha costretto alla chiusura temporanea dell'oleodotto saudita East West. In mattinata il WTI si è mosso attorno ai $103, il Brent attorno ai 108, il gas ad Amsterdam è salito a circa 83 euro megawattora, in aumento di oltre il 4%. Ucraina, un attacco russo con droni ha colpito una stazione di servizio e un treno di passeggeri a Yaoudin, a meno di 2 chilometri dal confine polacco. Nessun ferito tra i 206 passeggeri, secondo l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri, Kaja Kallas, intervenuta al vertice sull'Artico di Rovaniemi. L'obiettivo è spaventare i paesi occidentali e frenare il sostegno a Kiev. In un altro raid a Priluki 3 persone sono morte e 7 sono rimaste ferite. Veniamo in Italia, Taranto, sciopero di 24 ore, blocchi stradali, corteo dei lavoratori dell'ex indotto Ilva. Al centro della protesta il rischio di circa 2.500 licenziamenti annunciati da 28 aziende dopo la conferma dello spegnimento dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Per domani è stato annunciato un nuovo tavolo a Palazzo Chigi, ma nell'ultimo aggiornamento mancava ancora la convocazione formale. La cronaca, terzo giorno di ricerche nella laguna di Venezia per Gabriella Querino, 26 anni, scomparsa sabato dopo l'incidente nel canale Tessera, nel quale è morto il marito Sean Micheli di 25 anni. Impegnati i sommozzatori, un'imbarcazione dotata di sonar e un elicottero. Ritorno a scuola, oggi sono rientrati gli studenti di Lombardia, Piemonte, Liguria, Friuli, Venezia, Giulia, Marche, Umbria e Molise. Domani toccherà Lazio, Emilia, Romagna, Toscana, Campania, Calabria e Sicilia. Mercoledì ad Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Giovedì per ultima la Puglia. Complessivamente coinvolti 8 milioni di studenti circa. Meteo oggi, tempo prevalentemente soleggiato con piogge locali tra Sicilia meridionale e Calabria. Domani possibili rovesci a sud anche in Puglia. Tra mercoledì e giovedì una perturbazione atlantica raggiungerà il centro nord, portando piogge temporali e un calo delle temperature. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. Voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

Crazy Uno Network. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

Rete 1 Network. Rete 1 Network.

0: Jackpot. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme. Al cinema dal 2 settembre.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Rete 1 Network. Hits and Gold Classics. Gold Classics. I successi di oggi ed i grandi classici di ieri. Rete1.net.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Radio 1 Network.
1: Sono le 17:01.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
4: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Resta alta la tensione in Ucraina dopo l'attacco russo contro un treno passeggeri vicino al confine con la Polonia, poco dopo il passaggio di un convoglio sul quale viaggiavano l'ex premier britannico Boris Johnson e i diplomatici europei, per l'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaja Kallas, è un messaggio per spaventare l'Occidente. Il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius parla di escalation calcolata. Mosca replica che continuerà le operazioni militari su tutto il territorio ucraino. Si allarga il fronte di guerra in Medio Oriente, l'Arabia Saudita continua il raid contro gli Houthi in Yemen. Secondo i ribelli filo-iraniani, 58 gli attacchi sauditi nelle ultime 24 ore in 6 province. Il principe ereditario Mohammed bin Salman ha incontrato il comandante del CENTCOM americano Brad Cooper. Intanto resta in larga parte fuori servizio l'oleodotto saudita est-ovest, colpito dagli Houthi. Può trasportare fino a 7 milioni di barili al giorno verso il Mar Rosso, evitando lo stretto di Hormuz. Le riparazioni potrebbero richiedere dalle 3 alle 5 settimane. Torniamo in Italia. Il Senato ha approvato i primi 5 articoli della riforma della legge elettorale che libera le preferenze con capilista bloccati e al sistema proporzionale per il Senato con un premio di governabilità di 35 seggi e una soglia del 42%. Protestano le opposizioni. Il voto finale è previsto domani. A Taranto prosegue la protesta dei lavoratori dell'indotto ex Ilva, sciopero di 24 ore fino alle 7 di domani mattina e blocco della provinciale Taranto Statte. I sindacati chiedono garanzie occupazionali e risposte sul futuro del siderurgico. Allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere. La nube vulcanica ha raggiunto i 4 km di altezza spostandosi verso sud. All'aeroporto di Catania sospesi fino alle 22 sia gli arrivi che le partenze. È morto a Venezia Gian Micheli, il 25enne è rimasto gravemente ferito sabato nello scontro tra il suo barchino, un taxi acqueo nel canale di Tessera. Proseguono le ricerche della moglie Gabriella Querino, di 26 anni, dispersa nella laguna. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. Compie oggi 71 anni Papa Leone XIV, al pontefice gli auguri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel suo messaggio scrive che il mondo guarda con speranza il suo magistero. Gli auguri anche del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che definisce le parole del Papa uno sprone potente per tutti noi. E veniamo allo sport. Si completa oggi la quarta giornata di Serie A. Alle 18:30 si giocano Como Parma e Torino Roma. Alle 20:45 chiude il turno Inter Udinese. Tennis: Alexander Zverev ha vinto gli US Open battendo in finale Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 per il

0: proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network. Rete 1 Network. Oldies. Oldies. Classics. Classics. And new hits. And new hits. Continua.

oggi. Contattare Rete 1 Network è ancora più semplice. Con una mail a diretta@rete1.net. Con un sms al 393 000 9210. Con una telefonata allo 099 979 69 23. Per la tua pubblicità, commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

Rete 1 Network, Rete 1 Network, Rete 1 Network. Hits and Gold Classics, i successi di oggi e i grandi classici di ieri. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Rete 1 Network.
1: Grandi emozioni in FM.
0: I successi del passato, le novità del presente. Solo musica che piace.

Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama su

0: Network.
1: Sono le 18 in punto.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
4: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Nuovo rialzo del prezzo del petrolio sui mercati internazionali, con il Brent sopra i 108 euro al barile. A pesare sono gli attacchi contro le infrastrutture energetiche dell'Arabia Saudita, mentre resta incerta la situazione nello stretto di Hormuz. L'oleodotto di collegamento est-ovest resta chiuso dopo un attacco con droni e sono stati rinviati i colloqui tra Iran e paesi del Golfo sulla navigazione. L'unico controllo argine di cui l'AI ha bisogno è un presidente forte e intelligente come me, lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che la sua amministrazione ha impedito a certi personaggi dell'intelligenza artificiale di compiere azioni dannose o potenzialmente tali, come Dario Amodei di Anthropic, che ora finge, sostiene il tycoon, di essere un angioletto perfetto. Se gli Stati Uniti frenano, l'unico paese a rallegrarsene, ha aggiunto Trump, è la Cina. 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce.

di un vertice in Finlandia al quale hanno partecipato tra gli altri Danimarca e Francia, Germania, Svezia e Grecia. Nel giorno del suo compleanno Papa Leone ha deciso di togliere le limitazioni salariali ai dipendenti del Vaticano con la lettera apostolica in forma di motu proprio pubblicata oggi. Ha revocato il provvedimento del 2021 di Papa Francesco, un futuro sostenibile che a causa delle

0: Avete curtava il salario di cardinali capi e segretari dei dicasteri chierici o religiosi. L'abrogazione è a decorrere dal 1 settembre scorso. La cronaca, no del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla domanda di grazia in subordine alla detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta. Prosegue in Campidoglio a Roma la Camera Ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone e molti hanno adagiato mazzi di fiori accanto alla bara, circondata da tre grandi corone floreali della Presidenza del Senato, della Presidenza della Camera e di Palazzo Chigi, oltre a quella di Radio Radicale. Per la giornata di oggi è prevista alle 19 in Piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo del leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società civile. Domani funerali di Stato in forma laica. Lo sport e calcio: si chiude oggi la quarta giornata di Serie A in programma tre posticipi. Tra circa mezz'ora Torino-Roma e Como-Parma. Alle 20.45 Intercampioni d'Italia ospita l'Udinese. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.net.

0: Spot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Mediamo Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, hey, Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre!
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

successi del passato, le novità del presente. Oldies, Classics and New Hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Net.

0: Sono le 19 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi e la Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran. Lo scrive Donald Trump su Truth. Intanto, al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo, il COREPER ha deciso di prorogare le sanzioni a Mosca per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione della lista nera per quasi 3.000 persone. Dopo Donald Trump, anche la Cina definisce tutto il mormorio degli ultimi giorni sull'intelligenza artificiale allarmismo. Il portavoce del ministro degli esteri cinese è entrato nel dibattito relativo alle AI, criticando di fatto gli appelli lanciati dai capi delle aziende. Il principale terreno di scontro per la competizione tecnologica globale, una nuova arena di rivalità strategica tra le grandi potenze, è necessario uno sviluppo sano e ordinato della tecnologia, ha dichiarato. Teorici del complotto, sovversivi traditori responsabili di fughe di notizie, state in guardia, aveva avvertito in precedenza il presidente statunitense. Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dato un proprio punto di vista relativo alla questione. In occasione degli auguri a Papa Leone XIV, il presidente ha parlato di un frangente storico complesso e inquieto. Le nuove tecnologie di

0: ma rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, allargando la disparità sociale ed economica già in essere. E a proposito del compleanno di Papa Leone, il pontefice ha deciso di togliere le limitazioni salariali ai dipendenti del Vaticano con la lettera apostolica in formula di motu proprio pubblicata oggi. Ha revocato il provvedimento del 2021 di Papa Francesco, un futuro sostenibile che a causa dell'emergenza dettata dall'allora pandemia di Covid-19 decurtava il salario dei cardinali, capi e segretari dei dicasteri chiarici o religiosi. L'abrogazione è a decorrere dal 1 settembre scorso. Prosegue a Taranto la protesta dei lavoratori dell'indotto ex Ilva con blocchi stradali e sciopero di 24 ore. La mobilitazione è un segno di protesta contro gli annunciati licenziamenti dopo lo stop all'area a caldo confermato dalla Corte d'Appello Civile a Milano. Domani sarebbe in programma un nuovo tavolo tecnico a Palazzo Chigi con i sindacati. La cronaca ha investito fuori dalla scuola nel giorno della ripresa delle lezioni. Uno studente di 18 anni è rimasto gravemente ferito per essere stato travolto da un autobus di linea nel primo pomeriggio in provincia di Lecco. Le sue condizioni molto gravi hanno richiesto il trasporto d'urgenza in ospedale. In chiusura sport, calcio e posticipi della quarta giornata di Serie A, in questo minuto in campo Torino-Roma e Como-Parma, mentre alle 20:45 l'Inter a San Siro riceve l'Udinese. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.net.

0: Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

0: Jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo.
1: Rete 1 Network. I successi del passato, le novità del presente.

pomeriggio. Ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: la radio delle grandi emozioni. Spot.
1: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892-95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
3: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fue!

0: Social Network. Sono le 20 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi, la Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran. Lo scrive Donald Trump su Truth. Intanto, al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo, il COREPER ha deciso di prorogare le sanzioni a Mosca per un periodo di 7 giorni, fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione della lista nera per quasi 3.000 persone. Dopo Donald Trump, anche la Cina definisce tutto il mormorio degli ultimi giorni sull'intelligenza artificiale allarmismo. Il portavoce del ministro degli esteri cinese è entrato nel dibattito relativo alle AI, criticando di fatto gli appelli lanciati dai capi delle aziende. Il principale terreno di scontro per la competizione tecnologica globale, una nuova arena di rivalità strategica tra le grandi potenze, è necessario uno sviluppo sano e ordinato della tecnologia, ha dichiarato. Teorici del complotto sovversivi traditori responsabili di fughe di notizie state in guardia, aveva avvertito in precedenza il presidente statunitense. Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato un proprio punto di vista relativo alla questione in occasione degli auguri a Papa Leone XIV. Il presidente ha parlato di un frangente storico complesso e inquieto. Le nuove tecnologie discutono possibilità inusitate, ma rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, allargando la disparità sociale ed economica già in essere. E a proposito del compleanno di Papa Leone, il pontefice ha deciso di togliere le limitazioni salariali ai dipendenti del Vaticano con la lettera apostolica in formula di motu proprio pubblicata oggi. Ha revocato il provvedimento del 2021 di Papa Francesco, un futuro sostenibile che a causa dell'emergenza dettata dall'allora pandemia di Covid-19 decurtava il salario dei cardinali, capi e segretari dei dicasteri chiarici o religiosi. L'abrogazione è a decorrere dal 1° settembre scorso. Prosegue a Taranto la protesta dei lavoratori dell'indotto ex Ilva con blocchi stradali e sciopero di 24 ore. La mobilitazione è un segno di protesta contro gli annunciati licenziamenti dopo lo stop all'area a caldo confermato dalla Corte d'Appello Civile a Milano. Domani sarebbe in programma un nuovo tavolo tecnico a Palazzo Chigi con i sindacati. La cronaca ha investito fuori dalla scuola nel giorno della ripresa delle lezioni. Uno studente di 18 anni è rimasto gravemente ferito.

0: per essere stato travolto da un autobus di linea nel primo pomeriggio in provincia di Lecco. Le sue condizioni molto gravi hanno richiesto il trasporto d'urgenza in ospedale. In chiusura lo sport e calcio e posticipi della quarta giornata di Serie A, in questi minuti in campo Torino-Roma e Como-Parma, mentre alle 20:45 l'Inter a San Siro riceve l'Udinese. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: naturale.
1: La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

0: prossime.
1: Ogni giorno informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Un saluto e bentrovati ai nostri ascoltatori da Emma Parigi di Trevi Meteo. Condizioni meteo estive nell'avvio di questa nuova settimana sulla nostra penisola. La pressione atmosferica ancora alta permette condizioni di stabilità, ampi spazi soleggiati, salvo della variabilità all'estremo sud, proprio tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Il tutto con temperature diurne in linea con le medie del periodo, attorno ai 27-30 gradi un po' ovunque. La giornata di domani, un martedì 15 settembre, il sole sarà ancora prevalente soprattutto al centro nord. Qualche locale disturbo limitatamente a Bassa Campania, Basilicata, anche sulle Murge e tra Calabria e Sicilia. Il tutto con clima caldo estivo ma senza eccessi. Le temperature diurne resteranno un po' ovunque leggermente inferiori o prossime ai 30 gradi. Per saperne di più vi rimando all'app Trebi Meteo.
1: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

0: Italia 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2, al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, hey Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre!
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sport Network.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi, la Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran. Lo scrive Donald Trump su Truth. Intanto, al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo, il COREPER ha deciso di prorogare le sanzioni a Mosca per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione della lista nera per quasi 3.000 persone. Dopo Donald Trump, anche la Cina definisce tutto il mormorio degli ultimi giorni sull'intelligenza artificiale allarmismo. Il portavoce del ministro degli esteri cinese è entrato nel dibattito relativo alle AI, criticando di fatto gli appelli lanciati dai capi delle aziende. Il principale terreno di scontro per la competizione tecnologica globale, una nuova arena di rivalità strategica tra le grandi potenze, è necessario uno sviluppo sano e ordinato della tecnologia, ha dichiarato. Teorici del complotto, sovversivi traditori responsabili di fughe di notizie, state in guardia, aveva avvertito in precedenza il presidente statunitense. Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dato un proprio punto di vista relativo alla questione. In occasione degli auguri a Papa Leone XIV, il presidente ha parlato di un frangente storico complesso e inquieto. Le nuove tecnologie dischiudono possibilità inusitate, ma rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, allargando la disparità sociale ed economica già in essere. E a proposito del compleanno di Papa Leone, il pontefice ha deciso di togliere le limitazioni salariali ai dipendenti del Vaticano con la lettera apostolica in formula di motu proprio pubblicata oggi.

0: ha revocato il provvedimento del 2021 di Papa Francesco, un futuro sostenibile che a causa dell'emergenza dettata dall'allora pandemia di Covid-19 decurtava il salario dei cardinali, capi e segretari dei dicasteri chiarici o religiosi. L'abrogazione è a decorrere dal 1° settembre scorso. Prosegue a Taranto la protesta dei lavoratori dell'indotto ex Ilva con blocchi stradali e sciopero di 24 ore. La mobilitazione in segno di protesta contro gli annunciati licenziamenti dopo lo stop all'area a caldo confermato dalla Corte d'Appello Civile a Milano. Domani sarebbe in programma un nuovo tavolo tecnico a Palazzo Chigi con i sindacati. La cronaca ha investito fuori dalla scuola nel giorno della ripresa delle lezioni. Uno studente di 18 anni è rimasto gravemente ferito per essere stato travolto da un autobus di linea nel primo pomeriggio in provincia di Lecco. Le sue condizioni molto gravi hanno richiesto il trasporto d'urgenza in ospedale. In chiusura sport, calcio e posticipi della quarta giornata di Serie A. In questi minuti in campo Torino-Roma e Como-Parma, mentre alle 20:45 l'Inter a San Siro riceve l'Udinese. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

grandi emozioni. Beat Station, Beat Emotions. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892-95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
2: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera, anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
5: Rete 1 Network. Sono le 22:01.

Saluto, bentrovati all'ascolto. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi e la Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran. Lo scrive Donald Trump su Truth. Intanto, al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo, il COREPER ha deciso di prorogare le sanzioni a Mosca per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione della lista nera per quasi 3.000 persone. Dopo Donald Trump, anche la Cina definisce tutto il mormorio degli ultimi giorni sull'intelligenza artificiale allarmismo. Il portavoce del ministro degli esteri cinese è entrato nel dibattito relativo alle AI, criticando di fatto gli appelli lanciati dai capi delle aziende. Il principale terreno di scontro per la competizione tecnologica globale, una nuova arena di rivalità strategica tra le grandi potenze, è necessario uno sviluppo sano e ordinato della tecnologia, ha dichiarato. Teorici del complotto, sovversivi traditori responsabili di fughe di notizie, state in guardia, aveva avvertito in precedenza il presidente statunitense. Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato un proprio punto di vista relativo alla questione. In occasione degli auguri a Papa Leone XIV, il presidente ha parlato di un frangente storico complesso, inquieto. Le nuove tecnologie discutono possibilità inusitate, ma rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, allargando la disparità sociale ed economica già in essere. E a proposito del compleanno di Papa Leone, il pontefice ha deciso di togliere le limitazioni salariali ai dipendenti del Vaticano con la lettera apostolica in formula di motu proprio pubblicata oggi. Ha revocato il provvedimento del 2021 di Papa Francesco, un futuro sostenibile che a causa dell'emergenza dettata dall'allora pandemia di Covid-19 decurtava il salario dei cardinali, capi e segretari dei dicasteri chiarici o religiosi. L'abrogazione è a decorrere dal 1 settembre scorso. Prosegue a Taranto la protesta dei lavoratori dell'indotto ex Ilva con blocchi stradali e sciopero di 24 ore. La mobilitazione è un segno di protesta contro gli annunciati licenziamenti dopo lo stop all'area a caldo confermato dalla Corte d'Appello Civile a Milano. Domani sarebbe in programma un nuovo tavolo tecnico a Palazzo Chigi con i sindacati. La cronaca è investito fuori dalla scuola nel giorno della ripresa delle lezioni. Uno studente di 18 anni è rimasto gravemente ferito per essere stato travolto da un autobus di linea nel primo pomeriggio.

0: Ecco, le sue condizioni molto gravi hanno richiesto il trasporto d'urgenza in ospedale. In chiusura lo sport e calcio, i posticipi della quarta giornata di Serie A, in questi minuti in campo Torino-Roma e Como-Parma, mentre alle 20:45 l'Inter a San Siro riceve l'Udinese. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: Sport.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
1: A me importa.
4: Coyote versus Acme!
5: Idiota!
4: Al cinema dal 2 settembre!
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Bond.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Rete 1 Network. Rete 1 Network.

0: Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: do, look what you just made me do.
1: La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

I classici di ieri. Le hits di oggi. Le hits di oggi. I successi di domani. Rete 1 Network regala emozioni. Ora dopo ora.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

città del presente. Oldies, Classics and New Hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

Da oggi contattare Rete 1 Network è ancora più semplice con una mail a diretta@rete1.net, con un SMS al 393 000 9210, con una telefonata allo 099 979 69 23 per la tua pubblicità commerciale @rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.